cosa che è un po' strana di non sentire il tempo sulla isola. Questo il tempo qua passa un po'.